0: Radio SI. Traffic update.
1: 7:21 minut je ura. Bernarda Kržičnik je z nami. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Sloveniji nastaja zastoj in sicer je dolg približno 6 km, zato občasno zapirajo predor. Na podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem proti Hrvaški pa je zastoj dolg približno 5 km. Promet se gosti na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter na štajerski avtocesti med Tepanjami in Slovenskimi Konicami. Srečno in varno na cestah.
3: Il centro per le informazioni sul traffico segnala movimento veicolare sostenuto sulla rete viaria della Slovenia. Possibili rallentamenti a tratti sulla A1 Lubiana-Capodistria, in particolare all'altezza del cantiere presso Postumia. Coda di 6 km sul versante austriaco del traforo delle Caravanche per entrare in Slovenia. La galleria viene chiusa a intermittenza per far defluire il traffico. 5 km di coda al termine dell'autostrada che porta l'ex valico con la Croazia di Gruškovje. Nelle prossime ore è prevista un'ulteriore intensificazione del traffico. Le limitazioni al traffico pesante oggi dalle 8 alle 13, nel litorale dalle 6 alle 16, divieto di circolazione per i camion di massa complessiva superiore a 7 tonnellate e mezza. Sempre per i mezzi pesanti scatta oggi, 1 agosto, l'estensione del divieto di sorpasso sull'autostrada da Scintilla a Capodistria e sulla strada a scorrimento veloce del Vipacco. È in vigore ogni giorno dalle 5 alle 20.
0: Congestion, accidents, traffic jams. Call 080 8015, the traffic service of Radio SI.

0: Radio SI traffic update.
1: There is a 1 kilometer long tailback of traffic on the A2 highway just before the tunnel Caravanche towards Austria. A 25-minute delay is still being reported on the A1 highway from Ljubljana to Maribor before Slovenske Konjice. They're occasionally closing the tunnel Pletovarje for safety reasons and heavy traffic with congestion on the road Bohinska Bela Bled.
2: Dopo code in tutta la giornata, la situazione sulle strade slovene è migliorata. Il traffico è scorrevole, si registrano rallentamenti unicamente sull'autostrada 1 da Vrhnika in direzione di Lubiana e code sulla Lubiana-Maribor nel tratto Domžale-Krtina sulla strada a scorrimento veloce del Vipacco. Traffico ostacolato tra gli svincoli di Vogrsko e Šempeter per un oggetto sul manto stradale.
3: 80 80 15. Prometni servis Radio SI.